Ora conosci come il mal dedotto del potere operar non gli è nocivo, a pena che sia al mondo ingiustizia. E quello che vedi nell'arco del tempo, Guglielmo fu, cui la terra flora, che piange Carlo Federico.

La parte in me che vede Pater Sole nella luce mortali incominciommi orfisamente riguardarsi vuole, perché de fuochi con Dio figura fommi quelli con de l'occhio in testa mi scintilla di loro gradi son li son. Colui che luce in mezzo per pupilla fu il cantor dello Spirito Santo che l'arca traslatò di villa in villa. Ora conosce il merito del suo canto in quanto effetto fu del suo consiglio per lo remunerar che è altrettanto. De cinque che mi fa il cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella consolò del figlio. Ora conosce quanto caro costa non seguir Cristo per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta. E quel che segue la circonferenza di chi ragiono per l'arco superno, morte indugiò per vera penitenza.